Ciao a tutti, sono Andrea da Treviso. Sono un ragazzo molto giovane, ascolto Radio Margherita perché è una radio fantastica. Soprattutto la sera, la musica italiana è proprio bellissimo.

0: Anna Tatangelo, il mio amico.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino.

un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: ancora riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita.
2: Radio

0: l'indovinello del giorno.
1: Perché un pomodoro non attraversa la strada? La risposta è: perché è rosso.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony, perdonala.
3: Sei tu.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 2:54. Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Me l'hai insegnato tu.

un gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: telefono da Firenze e ascolto Radio Margherita perché mi rallegra la vita.
1: Radio Margherita ti rallegra la vita anche a Firenze.

0: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: A muso duro, Per dirti ti amo, Il pescatore,
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
2: I Pooh, un minuto prima dell'alba.

0: Bere troppi caffè può sembrare innocuo, ma può alterare il sonno, l'umore e la salute cardiovascolare. Impara ad ascoltare il tuo corpo. A volte basta rallentare, non un'altra tazzina.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 3:53.

0: un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: da Milano, ascolto Radio Margherita perché è una radio veramente carina da ascoltare, musiche veramente belle, e vi ringrazio perché l'ascolto tutti i giorni.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita. Radio

0: Luiselle, pseudonimo di Maria Luisa Catricalà, è nata a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, l'8 novembre 1946, ed è stata una cantante italiana, in auge negli anni 60 e 70. Usò anche altri nomi d'arte come Femina Femme e Catilina. Venne scoperta dal paroliere Carlo Rossi che anni dopo diventerà suo marito. Fu quindi scritturata dalla casa discografica RCA Italiana e nel 1964 incise i primi dischi partecipando inoltre al Festival delle Rose. La grande popolarità arriverà per Luiselle grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano, brano che ottenne un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani sempre ispirati alla tradizione popolare. Luiselle fu poi in gara al Festival di Napoli 1970, dove raggiunse la finale. Durante tutti gli anni 70, Luiselle incise regolarmente dischi senza però ripetere il successo del decennio precedente. Nel 1992 incise l'album Spaghetti Country. Nel 2004 fu autrice del testo di Nando, successo di Teo Mammucari. Nell'ottobre 2008 e nel dicembre 2010 partecipò alla trasmissione televisiva I migliori anni, condotta da Carlo Conti. Luiselle muore il 27 aprile 2024 a Roma all'età di 78 anni. Fra i brani più rappresentativi di Luiselle ricordiamo La scogliera, Il cacciatore, Il pontile, Andiamo a mietere il grano.
1: Andiamo!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Luiselle. Radio Margherita, per la memoria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Lucio Dalla, la casa in riva al mare.
2: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.

Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora. Umberto Tozzi e Raff. Gente di mare.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi, qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 luglio del 1974, scandalo Watergate. La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia all'unanimità che il presidente Richard Nixon non ha l'autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso.

0: Lo scioglilingua di oggi è pasticci, bislacchi, biscotti e pistacchi, biscotti, bislacchi, pasticci e pistacchi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Il forgiugno. Ed ora l'aforisma del giorno. Non dare per scontato ciò che hai. Qualcuno lo sta desiderando. Il consiglio della nonna di oggi è: l'ultima bolletta del gas vi ha fatto rizzare i capelli? Forse avete esagerato con il riscaldamento. Impostatelo su 20 gradi centigradi, ricordando che è la temperatura ottimale e più salutare per gli ambienti. Ogni grado in più impostato aumenterà la vostra spesa del 7%. Adesso l'indovinello del giorno. Quanti guanti ha colui che ha più guanti? La risposta è 1. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Samantha, telefono da Livorno. Allora, il mio proverbio me lo insegnò mia madre tanti anni fa, dice questo: fa che nessuno versi lacrime per te, il cielo te le conta una ad una.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Aborigeno, aborigeno, forse dal latino plurale aborigines, nome dei primi abitatori del Lazio, probabilmente da ab origine, ossia dall'inizio, significato chi è originario del territorio.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

coi tuoi occhi qui di fronte.

0: un parco pulito, una panchina integra, un muro non imbrattato. Il rispetto degli spazi pubblici inizia da te. I beni comuni sono il riflesso del nostro senso civico. Proteggiamoli insieme.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 5 e 48 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Avola, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Paolo Mauceri. Il volo prosegue verso Montevago, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Pio Montalbano. Sorvoliamo i cieli di Olbia per festeggiare Andrea Orrù. Di nuovo in volo, destinazione Real Monte, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Marianna Di Mora. Scendiamo a Santa Venerina, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Maria Ricca. Una nuova tappa, atterriamo a Montelepre, in provincia di Palermo, per gli auguri a Elisa Anna Barone. L'aereo non si ferma. Voliamo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Claudio Ceraci. Ultimo atterraggio a Biancavilla, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Maria Grazia Lavenia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
2: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Uno special firmato Radio Margherita.
2: De-

prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Gruppo Italiano.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con.
0: Gruppo Italiano.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Anni Ruggenti, Ai, mi amor, Cica Morena, Disco Italia, Sotto le conchiglie e Tropicana.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Renato Zero.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Introspezione. Introspezione. L'osservazione dei fatti di coscienza compiuta dal soggetto mediante la registrazione autonoma delle proprie esperienze. Significa anche essere inclini a riflettere profondamente su se stessi, sui propri pensieri e motivazioni.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Millantare. Millantare. Vantare con molta esagerazione o addirittura senza alcun fondamento. Millantare le proprie prodezze. Vantarsi boriosamente.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Irredentista. Irredentista. Fautore del riscatto dalla dominazione straniera. Ogni movimento politico, culturale, ha carattere nazionalistico, tendente a riunire alla madrepatria quei territori e quelle popolazioni che si ritengono ad essa legati per razza, lingua, storia e civiltà, ma che sono politicamente incorporati in uno stato straniero.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accorato. Accorato. Dominato da dolore profondo, affranto, addolorato, che manifesta grande tristezza. Si può usare per descrivere una persona, ma anche le sue parole o espressioni, indicando che sono manifestazioni di un sentimento intenso e triste.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Irene Grandi, alle porte del sogno.

0: per ritrovarsi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 6 e 51 minuti. Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Caltanissetta, dove Maria Rita Cammarata riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Catania e gli auguri vanno a Santo Pappalardo. Eccoci a Capua, in provincia di Caserta, per festeggiare Ioannis Geremedin. Attraversiamo mari e monti per arrivare ad Acate, in provincia di Ragusa, dove Giuseppe Giovanni Falconieri aspetta i nostri auguri di buon compleanno. Il tour continua, tappa a Maletto, in provincia di Catania, per gli auguri a Rita Spada. Nuova destinazione, Cerignola, in provincia di Bari, dove facciamo gli auguri a Giuseppe Specchio. Ultima tappa a Torino e gli auguri vanno a Mario Macri. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Francesca, chiamo da Palermo. Io volevo dire a tutti quelli che cercano lavoro, che sono tantissimi, perché i licenziamenti in questo momento sono all'ordine del giorno. C'è un lavoro che nessuno vuole fare, ma serve tantissimo e dà soprattutto tanto, tanto, tanta provvidenza, tanto denaro se si lavora seriamente, ed è il lavoro della vendita porta a porta. Sì, è faticoso, però fa sopravvivere le famiglie. Se c'è bisogno, cercate chi fa la vendita porta a porta e lavorate. Grazie, buon lavoro a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina,

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ogni mattina mi alzo e dico 20 volte ciao. Dicono che sia salutare.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ricordati, dobbiamo fare agli altri quello che vorremmo fosse fatto a noi. Bravo, e dove ritroviamo i soldi?
1: L'angolo del sorriso.
3: Errare è umano, perseverare è upiede.
1: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Essere costantemente connessi non significa essere sempre informati. Scegliere di disconnettersi è un atto di igiene mentale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: tua. Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Mangi il monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Francesca Lotta, un anno di noi.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 7 e 51 minuti.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Avola, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Paolo Mauceri. Il volo prosegue verso Montevago, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Pio Montalbano. Sorvoliamo i cieli di Olbia per festeggiare Andrea Orrù. Di nuovo in volo, destinazione Real Monte, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Marianna Di Mora. Scendiamo a Santa Venerina, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Maria Ricca. Una nuova tappa, atterriamo a Montelepre, in provincia di Palermo, per gli auguri a Elisa Anna Barone. L'aereo non si ferma. Voliamo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Claudio Ceraci. Ultimo atterraggio a Biancavilla, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Maria Grazia Lavenia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
4: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì che sarà soleggiata al nord Italia con solo nubi innocue di passaggio. Contesto di stabilità atmosferica anche al centro Italia, sarà soleggiato poi anche al sud e sulle due isole maggiori, eccetto al primo mattino quando si segnalano dei residui fenomeni sull'Appennino meridionale e sul basso versante adriatico. Temperature massime più nella norma al nord e sulle regioni adriatiche, con valori intorno ai 30 gradi. Qualche grado in più altrove, ma con caldo meno intenso rispetto alle giornate precedenti. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Calogero da Salemi. Ascolti, volevo lanciare un messaggio a Radio Margherita. Perché ci fanno pagare le tasse, la regione, i comuni, le province, e poi neanche ci danno i servizi? Una strada buona non c'è più, sono tutte rotte. Nei comuni, nelle province, eccetera, eccetera. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
4: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
3: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Sono le ore 8 e 22 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: L'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 24 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina. Oggi è l'onomastico di Cristina. Il nome ha origine greca e significa consacrata a Cristo. Tra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 24 luglio del 1974, scandalo Watergate. La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia all'unanimità che il presidente Richard Nixon non ha l'autorità per trattenere i nastri della Casa Bianca e gli intima di consegnarli al procuratore speciale che indaga sul caso. Lo scioglilingua di oggi è: pasticci, bislacchi, biscotti e pistacchi, biscotti, bislacchi, pasticci e pistacchi. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Cosa diventa il formaggio dopo un mese? Il forgiugno. Ed ora l'aforisma del giorno. Non dare per scontato ciò che hai. Qualcuno lo sta desiderando. Il consiglio della nonna di oggi è: l'ultima bolletta del gas vi ha fatto rizzare i capelli? Forse avete esagerato con il riscaldamento. Impostatelo su 20 gradi centigradi, ricordando che è la temperatura ottimale e più salutare per gli ambienti. Ogni grado in più impostato aumenterà la vostra spesa del 7%. Adesso l'indovinello del giorno. Quanti guanti ha colui che ha più guanti? La risposta è 1. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Mi chiamo Samantha, telefono da Livorno. Allora, il mio proverbio me lo insegnò mia madre tanti anni fa, dice questo: fa che nessuno versi lacrime per te, il cielo te le conta una ad una.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Aborigeno, aborigeno, forse dal latino plurale aborigines, nome dei primi abitatori del Lazio, probabilmente da ab origine, ossia dall'inizio, significato chi è originario del territorio.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mary Hawkins, lontano dagli occhi.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Ben trovati in stretta sulla delinquenza minorile.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
2: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Caltanissetta, dove Maria Rita Cammarata riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Catania e gli auguri vanno a Santo Pappalardo. Eccoci a Capua, in provincia di Caserta, per festeggiare Ioannis Geremedin. Attraversiamo mari e monti per arrivare ad Acate, in provincia di Ragusa, dove Giuseppe Giovanni Falconieri aspetta i nostri auguri di buon compleanno. Il tour continua, tappa a Maletto, in provincia di Catania, per gli auguri a Rita Spada. Nuova destinazione, Cerignola, in provincia di Bari, dove facciamo gli auguri a Giuseppe Specchio. Ultima tappa a Torino e gli auguri vanno a Mario Macri. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Radio Margherita presenta Confronti.
8: Confronti.
7: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Sono bugiarda. Si sono confrontati oggi Francesca e Caterina Caselli.
1: Confronti Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 9 e 24 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Alessandro da Lucca e volevo dirvi un proverbio attinente al momento odierno. Dove non arriva il sole, può arrivare il dottore.
4: Alla candelora, a candelora, uve o nevico o chiove, se non neviche non chiove, uvirne non è fuori. La candelora, il 2 febbraio, deve piovere o deve fare la neve, altrimenti siamo in inverno. E quest'anno si è verificato questo. Umberto Pierucci, Bari.
5: Ciao, sono Giovanni, chiamo dalla Sicilia e vi posso dire una cosa. La matanata fa urnata, ed è vero, però in italiano significa che chi si alza presto la mattina fa la giornata uno.
6: Ciao, sono Edo da Cuneo. Vorrei dire un proverbio in piemontese legato al mondo dei campi. A San Luc, il buon Masue l'ha finito. Vuol dire che a San Luca, cioè il 18 ottobre, il buon contadino ha fatto tutti i lavori dei campi prima dell'inverno, tutto finito. Grazie, ciao, a presto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Franco della Mezzia Terme, Radio Margherita, vengo a dirvi quello che mi sta succedendo. Io sono un tassista. Come tutti i tassi davanti alla stazione della Mezzi, chi capita portiamo. Stiamo portando delle signore negre. Quello che fanno a noi non interessa. Addirittura io sono stato denunciato dai carabinieri, il giudice mi ha notificato una denuncia che ci capota. Ma io che cosa me ne frego cosa fanno le persone, se vanno a rubare. Se lei viene vicino a me e mi dice intanto accompagnami a tale parte, mi paga. Io la porto e sono, questo è il mio mestiere. Secondo voi è giustizia questa che stanno facendo i giudici, la legge italiana, che cacciano i delinquenti e cercano di molestare chi lavora onestamente? Viva l'Italia! Questo volevo far sapere a Radio Margherita e a tutti quelli che sentono Radio Margherita. Arrivederci.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
0: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta ad Avola, in provincia di Siracusa. Gli auguri sono per Paolo Mauceri. Il volo prosegue verso Montevago, in provincia di Agrigento, dove l'aereo porta gli auguri a Salvatore Pio Montalbano. Sorvoliamo i cieli di Olbia per festeggiare Andrea Orrù. Di nuovo in volo, destinazione Real Monte, in provincia di Agrigento, dove gli auguri vanno a Marianna Di Mora. Scendiamo a Santa Venerina, in provincia di Catania, e facciamo gli auguri a Maria Ricca. Una nuova tappa, atterriamo a Montelepre, in provincia di Palermo, per gli auguri a Elisa Anna Barone. L'aereo non si ferma. Voliamo a Vittoria, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Claudio Ceraci. Ultimo atterraggio a Biancavilla, in provincia di Catania, e gli auguri vanno a Maria Grazia Lavenia. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, e per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUBE SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

Conge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Fiorella Mannoia e Pino Daniele. Senza e te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina,

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
1: Radio Margherita.
0: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Luiselle, pseudonimo di Maria Luisa Catricalà, è nata a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, l'8 novembre 1946, ed è stata una cantante italiana in auge negli anni 60 e 70. Usò anche altri nomi d'arte come Femina Femme e Catilina. Venne scoperta dal paroliere Carlo Rossi che anni dopo diventerà suo marito. Fu quindi scritturata dalla casa discografica RCA Italiana e nel 1964 incise i primi dischi partecipando inoltre al Festival delle Rose. La grande popolarità arriverà per Luiselle grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano, brano che ottenne un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani sempre ispirati alla tradizione popolare. Luiselle fu poi in gara al Festival di Napoli 1970, dove raggiunse la finale. Durante tutti gli anni 70, Luiselle incise regolarmente dischi senza però ripetere il successo del decennio precedente. Nel 1992 incise l'album Spaghetti Country. Nel 2004 fu autrice del testo di Nando, successo di Teo Mammucari. Nell'ottobre 2008 e nel dicembre 2010 partecipò alla trasmissione televisiva I migliori anni, condotta da Carlo Conti. Luiselle muore il 27 aprile 2024 a Roma all'età di 78 anni. Fra i brani più rappresentativi di Luiselle ricordiamo La scogliera, Il cacciatore, Il pontile, Andiamo a mietere il grano.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Luiselle.
3: Radio Margherita, per la memoria.

0: casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ornella Vanoni. C'è qualcosa

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUB SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Shirley Bassey, chi si vuol bene come noi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 10 e 55 minuti.
1: Buongiorno da Radio Margherita. Oggi facciamo il giro dell'Italia con i nostri auguri di buon compleanno. Si parte da Caltanissetta, dove Maria Rita Cammarata riceve il primo abbraccio di auguri. Proseguiamo il giro. Arriviamo a Catania e gli auguri vanno a Santo Pappalardo. Eccoci a Capua, in provincia di Caserta, per festeggiare Ioannis Geremedin. Attraversiamo mari e monti per arrivare ad Acate, in provincia di Ragusa, dove Giuseppe Giovanni Falconieri aspetta i nostri auguri di buon compleanno. Il tour continua, tappa a Maletto, in provincia di Catania, per gli auguri a Rita Spada. Nuova destinazione, Cerignola, in provincia di Bari, dove facciamo gli auguri a Giuseppe Specchio. Ultima tappa a Torino e gli auguri vanno a Mario Macri. A tutti questi nostri ascoltatori sparsi per l'Italia, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Lina da Catanzaro, sono un ex insegnante e vorrei dare un consiglio a tutte quelle colleghe che per problemi personali, fisici o psichici scaricano in classe sugli alunni i loro disagi. Le mani è meglio tenerle in tasca. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: A muso duro, Per dirti ti amo, Il pescatore, Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 11 e 25 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Cristina.
3: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir. RDS.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita. Gianluca Grignani. Vuoi vedere che ti amo?

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita.
1: Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, per il PD è solo propaganda. AVS, dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da Cuba SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 11 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Luciano Perducca di San Mauro Torinese. Io ascolto Radio Margherita perché a tutti voi dello staff un 110 con lode. Radio Margherita, come te non c'è nessuno, sei insuperabile. Radio Margherita, sei grande, grande, grande. Giorno dopo giorno sono felice di ed entusiasta di ascoltarvi con le belle musiche e le canzoni che trasmettete. Radio Margherita, forever con te.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Elisa, dillo solo al buio.
2: Tu so-

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Roberto Carlos. Canzone per te.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai. Io vorrei

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Il fine della sanzione non è di tormentare o d'affliggere un essere sensibile, ma di impedire a chi ha cagionato il danno di farne altri ai suoi concittadini e di far desistere gli altri dal commettere danni uguali. Sa cosa recita un cartello stradale alla periferia di Branston? Guidate con prudenza, abbiamo sì due cimiteri, ma nessun ospedale! Sa cosa diceva Ernest Renan? Le donne e gli uomini si fissano nel momento in cui smettono di pensare!
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita.
0: Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 12 e 53 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
3: Radio Margherita Notizie.
4: Bentrovati, Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
5: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per l'azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
4: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Avvia oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Fiorella Mannoia, Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

e ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Marco, chiamo da Napoli. Il mio appello è per segnalare le tante, direi troppe, persone che al volante della propria auto, in piena autostrada, parlano con il cellulare. È impressionante il numero di persone che vedo parlare al telefonino mentre guidano, e ahimè non me ne voglia il gentil sesso, soprattutto le donne. Ecco, a quelle persone che anche in questo momento stanno ascoltando questo messaggio e stanno parlando con il telefonino, dico: pensateci prima che sia troppo tardi. Grazie a tutti e buon viaggio.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 13:24.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Vivi come se tu dovessi morire subito. Pensa come se tu non dovessi morire mai.

0: Radio Margherita per la saggezza.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: E mi chiamo Igor e telefono da Rovereto. Ho sentito un messaggio relativamente all'esigenza di installare in tutti gli asili d'Italia le videocamere, e questo sarebbe da Stato civile. E direi che è proprio il contrario, in uno Stato civile questa esigenza non ci sarebbe affatto. Grazie e buona giornata.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 13 e 55 minuti. Laura Pausini, tornerò. Con calma si vedrà.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
2: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per gli azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Avvia oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, amica fedele.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Chiamate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Lucio Dalla, Anna e Marco.
2: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Leggo testualmente dal libro A un giovane italiano, scritto da Carlo Azeglio Ciampi, dedicato a tutti i giovani italiani, mio figlio compreso. Guarda avanti, perché non sfuggono alla tua attenzione sentieri nuovi. Fai affidamento solo sulle tue forze, con umiltà, ma consapevole delle tue potenzialità. Non permettere alla rassegnazione di fermare i tuoi passi, non temere la possibilità di un insuccesso, non imboccare scorciatoie o vie traverse, non sacrificare la tua dignità. Un in bocca al lupo da Leo, da Taranto, a tutti i giovani italiani.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Francesco Renga,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 14:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Questa mattina vi siete accorti di aver terminato il lucido da scarpe? Niente paura! Utilizzate delle scorze d'arancia, strofinatele sulla pelle e ripassatele con un panno di lana. Le vostre scarpe saranno perfette per uscire.
1: I consigli della nonna.
2: Volete travasare una pianta perché il vaso è diventato piccolo? Non innaffiatela per qualche giorno. La terra diventerà secca e le radici usciranno facilmente dal contenitore, senza spezzarsi.
1: I consigli della nonna.
2: Dovete lavare i jeans nuovi, ma avete paura che si scoloriscano? Prima di procedere al lavaggio, lasciateli in ammollo mezza giornata in acqua fredda con 2 cucchiai di sale e ogni litro d'acqua. Rimarranno perfetti anche dopo il lavaggio in lavatrice.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

così non faccio entrare, nessuno può più andare, è così.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati. Pep Guardiola dice no alla proposta della Federcalcio di diventare il nuovo CT della Nazionale. Adesso appare certa l'investitura di Andrea Pirlo. Gianni De Gaetano.
2: Pep Guardiola non sposa l'Italia. Dopo una lunga riflessione, il catalano ha detto no alla proposta di diventare commissario tecnico della Nazionale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Confermando così l'intenzione di prendersi una pausa dopo il decennio col City. E adesso, per gli azzurro, sembra questione di ore l'investitura di Andrea Pirlo.
1: Dopo la 13ª notte di attacchi americani contro l'Iran, droni di Teheran hanno colpito una base statunitense a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Nella notte, 4 morti e 5 feriti nei raid americani nel sud-ovest dell'Iran. Allarme incendi in Francia a causa dell'ondata di caldo estremo che sta interessando l'Europa meridionale. Evacuate complessivamente 30.000 persone. Stato d'emergenza nazionale nella regione di Madrid e nella provincia di Avila. Avvia oggi il primo grande esodo dell'estate. Sarà un fine settimana da bollino rosso sulle strade con ben 27 milioni di veicoli in viaggio. Una buona giornata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono la presidente del Telefono Amico Milano Sud, chiamo da Milano. Vorrei fare un appello. Se sei solo e hai voglia di parlare con qualcuno che possa ascoltare la tua solitudine, le tue amarezze, insicurezze e angosce nel più totale anonimato, chiama il Telefono Amico Milano Sud allo 02 82 40 185 dalle 9 alle 12:30 e dalle 19:30 alle 23 di tutti i giorni. Ti aspettiamo. Ripeto ancora il numero 02 82 40 185. Parlare ti aiuterà. Ciao.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Michele Zarrillo, non è finita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 14 e 58 minuti. Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Ciao, sono Daniela e chiamo da Torino. Io ascolto Radio Materita perché è per me l'anello di congiunzione tra presente e passato, l'equilibrio fra i ricordi di infanzia e l'attualità. Grazie perché hai unito in un'unica frequenza tante generazioni nell'ascolto.
1: Radio Margherita, l'anello di congiunzione fra presente e passato. Una frequenza per tante generazioni, anche a Torino.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Renato Zero.

0: Nesli. La fine.
1: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo niente.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 15 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: A leggere i giornali, a ascoltare i notiziari radiofonici e televisivi, l'Italia sembra un paese circondato da persone armate, malavitosi e ogni figura che può inquietare o spaventare. Visto che il dibattito politico è tutto su questo, a partire certo da episodi come quello di Bologna,

0: Bologna o quello del gioielliere piemontese. Ma bisogna che sia chiaro, le priorità non sono queste. E non è un discorso di destra o sinistra, di sicurezza percepita o di agi di chi sta in centro e non coglie le contraddizioni nelle periferie. L'Italia è un paese con dei numeri molto chiari riguardo al rischio malavita, rischi connessi appunto alla mancanza o alla carenza di sicurezza. Non siamo in Nicaragua nei tempi peggiori o scegliete voi qualsiasi altro paese che ha vissuto situazioni di violenza. E allora perché tutto questo? Perché probabilmente ci si è resi conto che la campagna elettorale infinita poggerà soprattutto sulle pulsioni. E tra le pulsioni è quella del pericolo percepito o della sicurezza, sicuramente sta in cima. Ma dobbiamo anche pensare a quali sono i problemi del paese. Non ci sta un dibattito che è solo su queste cose. E viene da pensare che le forze politiche, quasi tutte, soltanto su questo possano parlare perché si va per temi ben conosciuti e non si parla invece di ciò che è più spinoso, che fare per modificare la situazione sociale, per arricchire il paese, per sostituire il PNRR che è finito. E dove andare nel progresso del paese? Come incrementare il ricorso all'intelligenza artificiale? Tutte le cose di cui nel mondo si parla, ma da noi ci sono solo il gioielliere e il povero fakir. RDS.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
2: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: La tua radio preferita.
4: La tua radio preferita.
2: Albano, nel sole. Per...

0: Lo zucchero è nascosto ovunque. Imparare a riconoscerlo è il primo passo verso la salute. Ridurre gli zuccheri non è una rinuncia, è un regalo al tuo corpo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Pierangelo Bertoli, a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 15 e 55 minuti. Mino Reitano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Nuova escalation in Medio Oriente con ripercussioni sui mercati mondiali. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterne saudite per bloccare il passaggio di Bab el-Mandeb, Trump ha risposto minacciando due ritorsioni militari contro l'Iran. Dazi da parte degli Stati Uniti, le nuove tariffe doganali comprese tra il 10% e il 12,5% riguardano 60 stati tra cui Unione Europea, Cina e India. La misura è di pari entità alla tariffa temporanea globale scaduta nelle scorse ore. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri tre militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con tre distinte operazioni sul campo che hanno causato complessivamente 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. Aveva i polmoni pieni di sangue Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata questa mattina al Sant'Orsola. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico. Sono 90 i giorni di tempo per completare gli esami. Nazionale, Guardiola rifiuta la panchina azzurra. Pirlo resta il favorito, più defilati Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Mina, una casa in cima al mondo.
3: Amor, non piangere per me.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Devi

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Giulia, telefono da Livorno. Intanto vi ringrazio per questa possibilità che ci date. Vorrei dire ai signori governanti, destra e sinistra, chiunque sia, di dare la possibilità a chi non ha la casa popolare di poterla avere e non di lasciare la casa popolare a chi eredita un'altra casa, o dargli la possibilità di venderla, perché così rimangono in casa, hanno i soldi in banca e nello stesso tempo con poco se la cavano, mentre c'è gente che non ha la possibilità di avere la casa popolare e quindi va a pagare delle cifre astronomiche in affitto. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 16:24.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Qual è la città più fastidiosa? La risposta è Mosca.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Amedeo Minghi, Cuore di Pace.
1: Lo chiamavano Cuore di Pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccola.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo delicato e il mare non dava pesce ai pesci.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro, il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. O sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con ripercussioni sui mercati mondiali. Dopo i raid degli Houthi nel Mar Rosso contro alcune navi cisterne saudite per bloccare il passaggio di Bab el Mandeb, Trump ha risposto minacciando due ritorsioni militari contro l'Iran. Dazi da parte degli Stati Uniti, le nuove tariffe doganali comprese tra il 10% e il 12,5% riguardano 60 stati tra cui Unione Europea, Cina e India. La misura è di pari entità alla tariffa temporanea globale scaduta nelle scorse ore. E tensioni altissime anche in Cisgiordania, dove un attacco armato condotto da un cittadino palestinese ai danni di un soldato israeliano ha provocato la morte dell'agente e il ferimento di altri tre militari. La risposta delle forze armate di Tel Aviv è arrivata con tre distinte operazioni sul campo che hanno causato complessivamente 4 morti e 4 feriti tra la popolazione palestinese. Aveva i polmoni pieni di sangue Fakir, il 42enne è morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata questa mattina al Sant'Orsola. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico. Sono 90 i giorni di tempo per completare gli esami. Nazionale, Guardiola rifiuta la panchina azzurra. Pirlo resta il favorito, più defilati Conte e Mancini. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 16 e 56 minuti.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli ascoltatori di Radio Margherita, musica italiana da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 25 luglio sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico a garanzia di stabilità ed ampi spazi assolati e un caldo di piena estate tipicamente mediterraneo, salvo temperature ancora elevate sulle isole maggiori, prossime anche superiori ai 35-36 gradi. Da segnalare un cambiamento a partire da Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, tra sera e notte con formazione di rovesci e temporali localmente di moderato forte intensità. Vi anticipo che anche la giornata di domenica sarà compromessa da una certa variabilità e instabilità, e non solo sul nord Italia. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
1: La vita cos'è?

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: RAF, aria di niente.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, io sono un vostro assiduo ascoltatore. Allora, io chiamo dalla Sardegna, da Oristano esattamente. Mi chiamo Giovanni, sono un invalido civile. Allora io dovrei prendere il treno da Oristano per andare al mio paese che si chiama Abbasanta. Sono impedito a prendere il treno perché i gradini dei treni qua sono altissimi, e allora devo chiedere l'ausilio dei passeggeri di darmi una mano d'aiuto. Ma come si può che noi invalidi siamo vietati anche di poter andare sui treni, oltre che si paga profumatamente, e i servizi sono quelli che sono, sporchi, e lascio voi pensare. Pregherei voi mandare questo messaggio perché è una cosa molto molto importante. Vi ringrazio di questa opportunità.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Sono bugiarda. Si sono confrontati oggi Francesca e Caterina Caselli. Confronti
1: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Sono le ore 17 e 23 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

scavo nella mia profondità, ti ritrovo addormentata in un angolo dell'anima e lo sguardo illuminato.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Cosmografia. Cosmografia, dal greco, voce composta da cosmo e grafia, significato descrizione dell'universo, geografia astronomica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ad UFO significa senza pagare, a scrocco, a spese altrui. L'espressione deriva da una sigla latina che indicava i beni esentati da dazio per la costruzione di opere pubbliche come le cattedrali.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bislacco, stravagante, strambo, bizzarro, un tipo bislacco, un'idea bislacca.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Afono. Privo di voce, fioco, appena percettibile. Una persona afona.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Navigare responsabilmente è il primo passo per diventare cittadini digitali consapevoli. Non basta saper usare uno smartphone, bisogna saper vivere anche il web con rispetto e senso critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Antonella e telefono dalla Sicilia. Vorrei fare un appello a tutte le donne. Volevo dire basta alla violenza nelle mura domestiche. Ribellatevi, donne. Non lasciatevi calpestare da uomini che non vi meritano, perché non vi amano veramente. Poiché la vita è la vostra e di nessun altro. Riflettete. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 17 e 53 minuti. Ricchi e poveri. Mamma Maria.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La crisi in Medio Oriente, nuovi attacchi iraniani colpiscono installazioni statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno. Contemporaneamente si registra una nuova escalation di violenza in Cisgiordania. A seguito dell'uccisione di un israeliano, l'IDF ha avviato un duro blitz di ritorsione nella regione. Morte Fakir, proseguono le indagini della procura di Bologna per omicidio colposo del 42enne deceduto dopo un fermo di polizia. I primi riscontri dell'autopsia confermano la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Omicidio di Luigi Esposito, emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme ritrovato in un terreno di Eboli lo scorso 19 luglio. Secondo l'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata un'asfissia meccanica violenta, disposto un supplemento di accertamenti. Ancora due tragedie sul lavoro a Nuoro, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. A Roma, nel quartiere della Romanina, un 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Continua la ricerca del CT per la nazionale azzurra. Sono onorato, ma non me la sento, dice Pep Guardiola, che rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo. A dire di no a un eventuale ritorno anche Gigi Buffon, dimessosi dopo la disfatta in Bosnia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: De-

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Abbandonare cani o cucciolate indesiderate è un reato. Purtroppo le nostre forze dell'ordine non lo perseguono. Sarebbe bene che ciascuno si prendesse la propria responsabilità. Le associazioni dei volontari animalisti sono allo stremo e questo non è un momento economicamente felice. Non fa sterilizzare il proprio cane e abbandona cucciolate o cani o cagne, cuccioli, è un delinquente.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Michele, ho camminato.

0: anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 18 e 23 minuti.
1: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
0: Il formaggio con le pere è femmina o si droga?
2: L'angolo del sorriso.
3: Com'è tua moglie a letto?
4: C'è chi ne parla bene e chi ne parla male.
2: L'angolo del sorriso.
0: Molte persone devono la loro vita alle medicine, per esempio i farmacisti.
2: L'angolo del sorriso.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Pietro, chiamo da Trinità d'Agusto, in provincia di Olbia Tempio, Sardegna. Una domanda: ma è possibile che in Italia gli editori premino solo ed esclusivamente, o quantomeno principalmente, le veline, i cacciatori, i presentatori della TV, e non gli scrittori per il loro talento e la loro bravura? Ciao a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 18 e 54 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La crisi in Medio Oriente, nuovi attacchi iraniani colpiscono installazioni statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno. Contemporaneamente si registra una nuova escalation di violenza in Cisgiordania. A seguito dell'uccisione di un israeliano, l'IDF ha avviato un duro blitz di ritorsione nella regione. Morte Fakir, proseguono le indagini della procura di Bologna per omicidio colposo del 42enne deceduto dopo un fermo di polizia. I primi riscontri dell'autopsia confermano la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Omicidio di Luigi Esposito, emergono nuovi dettagli sulla morte del giornalista dato alle fiamme ritrovato in un terreno di Eboli lo scorso 19 luglio. Secondo l'autopsia, a causarne la morte sarebbe stata un'asfissia meccanica violenta, disposto un supplemento di accertamenti. Ancora due tragedie sul lavoro a Nuoro, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti. A Roma, nel quartiere della Romanina, un 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Continua la ricerca del CT per la nazionale azzurra. Sono onorato, ma non me la sento, dice Pep Guardiola, che rifiuta la proposta di Maldini e Leonardo. A dire di no a un eventuale ritorno anche Gigi Buffon, dimessosi dopo la disfatta in Bosnia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Da grande voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Radio Margherita.
6: Radio Margherita.
5: La tua radio preferita.
6: La tua radio preferita.
7: Little Tony. Un uomo piange solo per amore. Vedi?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono un artigiano, mi chiamo Luigi, e do un consiglio a tutti gli italiani. Quando fate delle spese, cercate di comprare merce italiana. Primo, è la migliore sul mercato. Secondo, così cresce il lavoro se si compra roba italiana. Se fosse straniero, aumenta la produzione straniera, da noi aumenta la disoccupazione. Forza con la merce italiana, forza italiani, comprate roba italiana. Saluti a tutti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

e ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Pierangelo Bertoli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: A muso duro, Per dirti ti amo, Il pescatore,
3: Mina, Ti meriti l'inferno. Non mi

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi, per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro, ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza, se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Massimo Ranieri, Rose Rosse.

0: Un ponte tra giovani e anziani è un ponte tra memoria e futuro. Coltivare il dialogo tra generazioni arricchisce entrambi. Parliamo di più, ascoltiamo meglio. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Le Otta. Londra.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 19 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
3: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
2: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
4: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Alessandro da Cagliari. Volevo dire a tutti, quando vedete una macchina abbandonata in stato evidente di furto, perché viene lasciata in un certo posto, sta sempre ferma, non ha l'assicurazione, non può essere in strada se non è assicurata, segnalatela ai vigili, alla polizia, ai carabinieri, alle autorità competenti, che così possono consultare le denunce fatte da noi poveri cittadini derubati, come me. Sono stato derubato da un Pajero la settimana scorsa a Cagliari e possiamo così forse recuperare. Fate un atto di civiltà, non vi costa nulla e fate del bene a tutti. Lo dico a tutti i cittadini italiani, sardi, del mondo. E ai ladri fate qualche altra cosa. Grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Negramaro, parlami.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 20 e 23 minuti.
2: Da oggi fare la spesa da Hard Discount conviene ancora di più. Nei punti vendita aderenti puoi utilizzare i tuoi buoni pasto in modo semplice e conveniente per l'acquisto di prodotti alimentari. Per maggiori informazioni visita il sito Hard Discount o chiedi direttamente alla cassa. Hard Discount, conviene saper scegliere.

0: sarà.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Sono Letizia da Siracusa, ascolto sempre Radio Margherita perché mi fa tanta allegria. Vi do un proverbio siciliano. Bigizza senza grazia e comulisca senza amaro. Traduco, bellezza senza la grazia e un amo senza l'esca.
5: Giuseppe d'Agrigento, e volevo dirvi un proverbio che era spesso recitato da mio nonno, Carmelo, il quale in siciliano diceva: quando sicca lo puzzo sa gusta l'acqua, che significa, tradotto in italiano, le cose si apprezzano quando si perdono. E sempre sintonizzati su Radio Margherita.
6: Ciao Radio Margherita, sono Cristian dal Molise. Quando si zappa e quando si pota, non si vede nessuno nepoto. Quando si tratta di travasà, si zide qua e si zide là. Traduzione. Quando si lavora non si vede nessuno, quando si tratta di mangiare e di bere escono tutti. Un saluto da Fabio e Cristian.
7: Ciao, sono Lino Fiore da Sanremo. Allora, il dialetto qui ligure è questo: dimmi con chi ti vai e mi ti dico chi ci sei. Traduzione, dimmi con chi vai e io ti saprò dire tu chi sei.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Lisa da Nuoro, la Sardegna. Innanzitutto volevo fare i complimenti per questa radio meravigliosa. Come seconda cosa, un richiamo importante ai politici sardi che non affossino ancora di più questa nostra ex bella isola. Come terza cosa vorrei una presa di coscienza da parte delle multinazionali dei farmaci. Detto ciò, mi sento di dire viva l'omeopatia.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
4: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
3: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 20 e 55 minuti.
2: Laura Bono, non credo nei miracoli.

0: Chiamo Franca, chiamo dalla Basilicata, esattamente da San Giorgio Lucano, Matera. Io ascolto Radio Margherita, dolce compagna della mia vita.
1: Radio Margherita, compagna della tua vita, anche a San Giorgio Lucano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
4: Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
5: Questo

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo solo dire che il futuro ce lo facciamo con le nostre mani, con la nostra intelligenza, con il nostro amore. È l'unica cosa che abbiamo il dovere di fare, perché siamo vivi, siamo ancora vivi. Avere il controllo su se stessi e dirigere le proprie azioni per costruire, non per distruggere, a 365 gradi. Quei 5 gradi in più è l'angolo in cui ci possiamo ritrovare, tutti gli uomini di buona volontà.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Giorgia e Giovanotti, tu mi porti su.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 21:23.

Luisel, pseudonimo di Maria Luisa Catricalà, è nata a Vallelonga, in provincia di Vibo Valentia, l'8 novembre 1946, ed è stata una cantante italiana, in auge negli anni 60 e 70. Usò anche altri nomi d'arte come Femina Femme e Catilina. Venne scoperta dal paroliere Carlo Rossi che anni dopo diventerà suo marito. Fu quindi scritturata dalla casa discografica RCA Italiana e nel 1964 incise i primi dischi partecipando inoltre al Festival delle Rose. La grande popolarità arriverà per Luisel grazie alla partecipazione a un disco per l'estate con Andiamo a mietere il grano, brano che ottenne un notevole riscontro discografico. Alla stessa manifestazione negli anni successivi, la cantante presentò con buoni risultati altri brani sempre ispirati alla tradizione popolare. Luisel fu poi in gara al Festival di Napoli 1970, dove raggiunse la finale. Durante tutti gli anni 70, Luisel incise regolarmente dischi senza però ripetere il successo del decennio precedente. Nel 1992 incise l'album Spaghetti Country. Nel 2004 fu autrice del testo di Nando, successo di Teo Mammucari. Nell'ottobre 2008 e nel dicembre 2010 partecipò alla trasmissione televisiva I migliori anni, condotta da Carlo Conti. Luisel muore il 27 aprile 2024 a Roma all'età di 78 anni. Fra i brani più rappresentativi di Luisel ricordiamo La scogliera, Il cacciatore, Il pontile, Andiamo a mietere il grano. Andiamo!

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
2: Luiselle, Radio Margherita, per la memoria.
0: Iva Zanicchi, Chi mi darà?

0: Chi vive con una malattia rara spesso lotta in silenzio, due volte, contro la malattia e contro l'indifferenza. Non serve capire tutto, basta ascoltare e non ignorare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Anna Marchetti. Ma come posso non pensarti più?
4: Quando

0: amore effimero.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Mariella, chiamo dalla provincia di Agrigento. Una sola cosa, ma è giusto che una persona dopo essere stata licenziata debba aspettare 2 anni per un'udienza? Grazie, ciao.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un sabato nel complesso assolato al nord Italia, ma è previsto un peggioramento dal pomeriggio a partire dalle Alpi e poi dall'estremo nord-ovest con qualche fenomeno che sarà poi più presente per la giornata di domenica al nord Italia e anche al centro con fenomeni a tratti intensi. Ma intanto restiamo sulla giornata di sabato. Per quanto riguarda il centro Italia non mancheranno ampie schiarite, così anche come al sud e sulle due isole maggiori, con solo innocue velature di passaggio. Clima caldo ed estivo, ma con valori più nella norma, intorno ai 30 gradi. Le temperature continueranno ad essere però elevate tra Sicilia e Sardegna. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 21:57.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada. Così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
2: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sandro Giacobbe.

0: Un giorno insieme con Sandro Giacobbe. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di Domenica con Albano e Albano e Romina Power.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Da Brindisi, rivolto ai nostri politici governanti che ci governano. Apriamo le discoteche per i giovani dalle 15 del pomeriggio, sabato e domenica, fino alle 23 la sera, perché la notte è fatta per dormire, se vogliamo bene ai nostri figli e ai nostri nipoti e ai nostri ponipoti.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: di te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 22:23.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Platone? Ogni problema ha tre soluzioni: la mia soluzione, la tua soluzione e la soluzione giusta. Sa cosa diceva Andy Warhol? Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d'arte che si possa desiderare. Sa cosa diceva Woody Allen? I guai sono come i fogli della carta igienica. Ne prendi uno e ne vengono 10.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Zero filtro.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Attilio, chiamo dalla provincia di Torino. Sono un piccolo commerciante assillato dai debiti come tutti. Volevo solo fare un appello alle forze che controllano i conti correnti e tutte queste cose. Praticamente io sono a conoscenza di agricoltori qua in Piemonte che hanno case da 700-800 mila euro, SUV da 100 mila euro e conti correnti con 5 zeri. Questa è una vergogna, questi se ne vanno a Roma a fare le proteste. Questa è una vergogna che non ha nessun senso. Questo ne sono a conoscenza e voglio che ne vengano a conoscenza pure gli altri. Io sono costretto ormai a chiudere perché la mia attività sta andando a banane, però verso gli altri almeno queste cose le dobbiamo dire, che tutti le sappiano. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua migliore

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Little Tony riderà.
4: Perché tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 24 luglio. Sono le ore 22 e 52 minuti. Leonardo Lamacchia, Ciò che resta.
1: È solo un posto, se ti va puoi salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate. Nell'ingresso sono accanto alle mie scuse.

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Loredana Bertè.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli, Sole Sp-

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 23:23.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Forse è arrivato il momento della pausa, della sordina. Dopo una serie di giornate di attacchi reciproci, dopo una serie di giornate in cui si parlava soltanto del gioielliere o dell'uomo morto a Bologna nelle mani degli agenti di polizia, di Ilaria Salis o dei ex sottosegretario Delmastro, con accuse appunto, con promesse di vendette, con toni assolutamente altissimi, ci si avvicina, forse anche complice l'avvicinarsi a sua volta del fine settimana, a una situazione più tranquilla, come se il torneo oratorio e non soltanto di questa settimana parlamentare stesse per concludersi per sfinimento dei contendenti o più probabilmente della platea. Perché la verità vera è che tutti conosciamo le varie problematiche di ordine pubblico, di sicurezza e quant'altro, ma nessuno pensa che con norme imparaticce o tirate lì alla bisogna soltanto per in qualche modo impressionare la platea si può risolvere quello che ormai è endemico o quello che forse viene pantografato e esagerato dagli stessi reggitori della cosa pubblica. Perché poi il problema è questo: l'Italia non è improvvisamente diventato il paese di ogni nequizia. Ogni estate, certo, emergono di più i fatti di cronaca, ma perché semplicemente manca un po' tutto il resto e allora si evidenzia quello che può succedere. Ma tutti se ne stanno per andare, se non ci sono già andati, placidamente in vacanza, se possono, e nessuno vede davanti a sé un torrente di fuoco o cose di questo genere. E quindi forse sarebbe bene che la politica ricominciasse a trovare la giusta misura. Ah, magari.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Condividere non sempre significa rispettare. Chiedi prima, pubblica dopo. Un'immagine rubata può ferire più di mille parole.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Leo da Brindisi. Sono un assiduo radioascoltatore e sono un iscritto. Vi seguo da oltre 10 anni. Quindi ribadisco, sono di Brindisi. Complimenti per quello che fate, per le trasmissioni. Tutto bello, meraviglioso. Musica indescrivibile. Amo l'Italia, ma mi vergogno di essere italiano. Vorrei semplicemente sapere dove sono andati a finire l'amore, l'ordine e la giustizia. Grazie, continuate così.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. È mezzanotte, in punto.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Renato Zero.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Renato Zero.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Amico, La favola mia, Madame, Mi vendo, Più su e Triangolo.
0: Domani non perdetevi il

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. È mezzanotte e 36 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Albert Einstein. La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.

Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: comoda.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Fabrizio, ho 40 anni, chiamo da Genova. Volevo parlare del problema che affligge tanti ragazzi giovani, i quali abbandonano il ciclo di studi durante il loro corso quando frequentano la scuola media superiore. Io penso che questi ragazzi dovrebbero riflettere molto, perché così facendo praticamente non hanno più modo di realizzare magari il loro sogno, il loro desiderio, una volta conseguito il diploma, di lavorare in un determinato settore oppure andare all'università. E quindi volevo fare un appello a tutti i ragazzi in età di scuola superiore di impegnarsi più che possono, perché possano conseguire il diploma, anche se non a pieni voti, però possano avere il famigerato pezzo di carta. Grazie, arrivederci.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Enrico Ruggeri, giorni d'andare.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 25 luglio. È mezzanotte e 53 minuti. Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: Saverio e ascolto Radio Margherita perché ci accompagna sempre nei viaggi che facciamo in autostrada.
1: Radio Margherita accompagna sempre i tuoi viaggi in autostrada.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Sergio Endrigo.

0: 00 30 34 64. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Edoardo Bennato, in nome del popolo.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Dottor Massari, chiamo da Potenza. Volevo fare questo appello, che abbiamo noi italiani scarso senso del bene comune, in particolare qui al sud. Vorrei ricordare che il bene è tale a livello individuale se e solo se passa per il bene comune. Noi purtroppo continuiamo ad essere il paese del Guicciardini, quello cioè del particolare. L'appello è rivolto a ciascuno affinché operi almeno per sé una piccola rivoluzione tutta individuale, magari applicando il noto test di universalizzazione di ogni suo atto di kantiana memoria.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi una buona macedonia di frutta? Per evitare che le banane si anneriscano e assumano un brutto aspetto, prima di sbucciarle passatele sotto l'acqua bollente. Rimarranno sode e chiare.
0: I consigli della nonna.
1: Volete prepararvi in casa una maschera di bellezza veloce ed efficace? Frullate una mela sbucciata insieme al tuorlo di un uovo. Stendete poi il composto sul viso e lasciate agire per 15 minuti. Quindi risciacquate con abbondante acqua fresca. La vostra pelle sarà liscia, morbida e compatta.
0: I consigli della nonna.
1: Avete preparato una torta e volete mantenerla fresca a lungo? Mettete nel piatto su cui l'avete adagiata mezza mela e poi coprite. Rimarrà soffice e fragrante per molto tempo.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
1: Irene Forneciari. Dalla finestra di casa mia.
3: Dalla finestra di casa mia.

0: Oggi puoi vedere un video e non sapere se è vero. Riconoscere un deepfake è il nuovo alfabetismo digitale.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Lucio Battisti, anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Max Pezzali, qualcosa di nuovo.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come noi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Caterina Musella, presidente dell'Associazione Italiana Malattie d'Alzheimer, Regione Campania. L'Associazione Italiana, l'AIMA, è presente sul territorio nazionale dal 1985, offrendo a chiunque lo chieda un valido aiuto. Io oggi mi rivolgo a tutte le persone con sospetto di Alzheimer o alle loro famiglie, alle seconde vittime di questa malattia, che si sentono sempre più sole e abbandonate, a contattarci al nostro sito www.aimanapoli.it oppure telefonandoci al nostro numero verde 800 09 85 46 o allo 081 740 0245 affinché possano ricevere un consiglio, un'informazione, un aiuto, un sostegno, una risoluzione alle loro numerose e complesse problematiche.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 25 luglio, è luna e 54 minuti.

0: Un giorno insieme con Sergio Endrigo. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Lucio Dalla, hai una faccia nera nera.